0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2006.

0: Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2016.
1: A tutto quello che non basta, a tutti gli alibi, alla verità.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

tutto amplificato. Non posso farci niente. Ho una giostra nella testa. Non riesco a dire basta. E faccio colazione con un beat che pesta, che batte nella testa.

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: Vorrei guardarmi con gli occhi degli altri, capire chi sono, che non è facile amare se stessi e dirsi bene.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Domenica 4 ottobre 2026 è il 277esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:10 e tramonta alle 18:46. Il santo del giorno è San Francesco d'Assisi. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che alle 19:28 del 4 ottobre 1957 dal cosmodromo di Baikonur nell'odierno Kazakistan viene lanciato lo Sputnik 1, il primo satellite della storia, sancendo l'inatteso sorpasso dell'Unione Sovietica sugli Stati Uniti nella convulsa corsa allo spazio che vedrà contrapposte le due superpotenze fino alla fine degli anni 60. Nel 1964 in diretta televisiva il presidente del Consiglio Aldo Moro inaugura l'A1 Milano-Napoli, più nota come Autostrada del Sole, dopo il completamento dell'ultimo tratto tra Orvieto e Chiusi. E nel 2006 viene registrato il dominio www.wikileaks.org, è l'atto di nascita dell'organizzazione che negli anni a venire farà tremare governi di tutto il mondo, pubblicando dossier, corrispondenze e documenti segreti delle varie diplomazie. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 ottobre del 2009 le ragazze della nazionale di pallavolo, campionesse d'Europa in carica, sconfiggono per 3-0 l'Olanda nella finale dei 26esimi europei in Polonia, confermandosi al vertice della pallavolo del vecchio continente. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 ottobre del 1975 Mina è prima in classifica con L'importante è finire. Nel 2002 Piero Pelù debutta in classifica con Bene bene, male male. E nel 2007 Gianna Nannini incide il singolo Io. Passiamo ai nati oggi. Compie 80 anni Susan Sarandon, nata a New York da famiglia di origini italo-britanniche, è uno dei volti più noti del cinema hollywoodiano, in cui è attiva come attrice e produttrice. Spegne 53 candeline Takagi, pseudonimo di Alessandro Merli, è un disc jockey e produttore discografico italiano. 32 candeline sulla torta di Ignazio Boschetto, cantante italiano, membro della band Il Volo. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 4 ottobre 1969 di Natalino Otto, cantante, batterista, produttore discografico ed editore di brani musicali in italiano, iniziatore del genere swing in Italia. Nel 1970 ci lasciava a soli 27 anni Janis Joplin, cantante statunitense, divenne nota verso la fine degli anni 60 come cantante del gruppo Big Brother and the Holding Company e successivamente per i suoi lavori da solista. E il proverbio del giorno è: a San Francesco semina il frumento se vuoi essere contento.
0: Stai ascoltando

0: domenica.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digitastore del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque in ogni momento è sempre con te.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: A ottobre, controllo optometrico metrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
8: Grazie.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie a voi.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2. All'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci augurano una buona domenica. Ariete, un certo fascino vi rende irresistibili. Usatelo con saggezza. In amore siate aperti al confronto, mentre nel lavoro prendetevi il tempo necessario prima di una decisione importante. Toro, la vostra capacità analitica mette le cose a posto in modo impeccabile. In amore la sincerità costruisce ponti, mentre nel lavoro le vostre abilità di pianificazione portano ad un successo inatteso. Viva la chiarezza e la precisione. Gemelli, l'equilibrio è la vostra forza oggi. Trovate armonia tra obblighi e piaceri. In amore date valore al dialogo aperto e sincero, mentre il lavoro richiede un giudizio accurato per evitare errori. Cancro, lasciatevi guidare dall'intuito e non esitate a rischiare quando sapete che ne vale la pena. E la gioia. In amore un confronto aperto chiarirà eventuali malintesi. Nel lavoro un'idea audace potrebbe portare a grandi risultati, quelli che desiderate voi. Leone, l'avventura chiama e voi non potete ignorarla. Viaggiate con il pensiero esplorando diverse prospettive, sia in amore che nel lavoro. È tempo di espansione e di nuova conoscenza. Datevi da fare per passare all'azione. Vergine, il rigore, la perseveranza e la determinazione vi porteranno lontano, sia in amore che in campo professionale, dove il vostro impegno quotidiano inizierà a mostrare presto i primi frutti. Non demordete. Bilancia, la voglia di libertà si traduce in nuove iniziative creative. Affrontate l'amore con genuinità, mentre nel lavoro la vostra innovazione sarà premiata. Aprite le porte alle nuove collaborazioni. Scorpione, seguire i sogni potrebbe portarvi verso territori inesplorati e gratificanti. In amore non abbiate paura di esplorare i vostri veri sentimenti. Nel lavoro la vostra intuizione sarà la vostra stella polare. Seguitela. Sagittario, la giornata vi invita a riflettere sulle priorità, soprattutto in ambito pratico e quotidiano. Fate attenzione a non sovraccaricarvi di impegni. Selezionate ciò che conta davvero e merita il vostro impegno e il vostro tempo. Capricorno, vi sentite brillanti oggi e pieni di intuizioni, ma la chiave è la disciplina. Usate la mente lucida e la vostra capacità di analisi per trasformare le idee in azioni concrete. Evitate decisioni impulsive, privilegiate la pianificazione e la strategia. Acquario, le stelle vi regalano chiarezza. Potete finalmente mettere ordine nelle vostre attività e nei progetti a lungo termine. Sfruttate la lucidità mentale per definire obiettivi concreti e stabilire priorità senza perdere la calma. Pesci, le stelle vi invitano ad organizzare anche voi al meglio tempo e risorse. La mente lucida e la concretezza vi aiutano a prendere decisioni efficaci. È un momento favorevole per attività che richiedono metodo e strategia. Approfittatene. Oggi vi saluto con le parole di Roberto Cescon. Guarda sempre l'orizzonte. Ad ogni curva cambierà. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Facebook e Instagram.
2: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Decine di migliaia di persone in piazza in Spagna per il diritto alla casa e contro la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo. A Madrid una marea umana per la cosiddetta protesta delle chiavi con slogan contro gli speculatori e richieste di sciopero generale. Gli alleati della maggioranza frenano intanto Sanchez sull'ipotesi di voto anticipato. Prima chiedono o servono misure sulla casa. Secondo i sondaggi, Popolari e Vox avrebbero oggi la maggioranza, ma il 67,5% degli spagnoli è favorevole a limitare i prezzi degli affitti. Mosca conferma di avere attaccato il ponte Severny, il ponte nord di Kiev sul Dnepr, sostenendo che fosse usato per il passaggio delle truppe ucraine. La Russia invita diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di avere adottato una nuova dottrina che estenderebbe gli attacchi a un numero maggiore di obiettivi civili e annuncia un aumento degli attacchi ucraini alle raffinerie russe. Per continuare a resistere all'invasione, l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 di altri 70 miliardi di euro. Siamo all'economia. Intesa San Paolo rilancia sull'offerta per Monte dei Paschi aumentando il corrispettivo in denaro di 25 centesimi per azione. Ma avverte che l'OPAS diventerà inefficace se l'assemblea MPS del 29 ottobre approverà anche uno solo dei 3 punti del progetto dell'amministratore delegato Lovaglio indicati da Intesa. La politica, dalla Leopolda Renzi risponde a Conte, non servono garanzie, parliamo del merito, e propone un contratto alla tedesca per il centro-sinistra. Poi indica Mario Calabresi come possibile candidato sindaco di Milano. Sul fronte della manovra il leghista Borghi invita il governo a essere più coraggioso sui conti e a non inseguire a ogni costo il deficit sotto il 3%. La cronaca, nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco. La difesa di Alberto Stasi, dopo la scoperta di 2 esiti negativi successivi ad analisi che avevano dato risultato positivo su un campione prelevato dal pedale della bici, annuncia altri elementi a disposizione. Uno di questi, secondo l'avvocata Giada Bocellari, farà particolare scalpore e non riguarda le indagini del 2007. Intanto la procura di Pavia prosegue la nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Lo sport in chiusura, Jannik Sinner salta anche il Master 1000 di Shanghai e rinuncia all'intera trasferta asiatica. L'azzurro è fermo dalla vittoria a Wimbledon di luglio e si complica la corsa per mantenere il numero 1 al mondo. Alexander Zverev può superarlo vincendo sia a Pechino sia a Shanghai. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Radio Selene.
4: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. In Ucraina, nei primi 8 mesi del 2026, oltre 400 civili sono stati uccisi o feriti in media ogni settimana, il 55% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo denuncia l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk. In totale l'ONU ha documentato 15.280 vittime civili, 2.222 morti e 3.058 feriti. Türk denuncia inoltre livelli definiti scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra.
2: Nuova escalation tra Yemen e Arabia Saudita. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, aerei da guerra sauditi hanno colpito la città di Habs nella provincia yemenita di Asia. Diverse fonti arabe hanno inoltre riferito di esplosioni a Bukhaik dopo il lancio di missili balistici dallo Yemen. I ribelli Houthi hanno rivendicato anche un attacco con missili e droni contro un impianto Aramco a Riyadh. Le autorità saudite non hanno ancora confermato quest'ultimo attacco.
1: Negli Stati Uniti si dimette il capo del sistema carcerario del Tennessee, Frank Strada, dopo la fallita esecuzione di Krista Pike. La donna è sopravvissuta all'iniezione letale ed è ricoverata in gravi condizioni. Il governatore Bill Lee ha sospeso tutte le esecuzioni previste per il resto del 2026. È disposto un'indagine indipendente sull'accaduto.
2: In Spagna decine di migliaia di persone in piazza per chiedere interventi contro la crisi abitativa. A Madrid i manifestanti sono stati circa 70.000. La protesta arriva dopo la bocciatura in Parlamento di un decreto del governo sulla casa. Tra le richieste anche uno sciopero generale contro il caro affitti e gli sfratti. Sullo sfondo cresce l'incertezza politica mentre si moltiplicano le indiscrezioni sulla possibilità che il premier Pedro Sanchez convochi elezioni anticipate.
1: La politica dalla Leopoldo. Da Matteo Renzi risponde a Giuseppe Conte sulle alleanze nel centro-sinistra. Non ho bisogno di dare garanzie, dice, aggiungendo che Italia Viva è pronta a discutere nel merito anche attraverso un contratto alla tedesca. Renzi rilancia inoltre il nome di Mario Calabresi per il comune di Milano. Lo vedrai benissimo come sindaco, dice. Sul fronte della manovra il senatore della Lega Claudio Borghi chiede invece una finanziaria coraggiosa. Pur riconoscendo le ragioni della prudenza del ministro Giorgetti, sostiene che Giorgia Meloni dovrebbe smettere di inseguire a ogni costo la discesa del deficit sotto il 3%.
2: Tennis, Jannik Sinner salta anche il Masters 1000 di Shanghai e rinuncia così all'intera trasferta asiatica. Il numero uno del mondo è fermo dalla vittoria a Wimbledon per un problema al ginocchio. La sua assenza rende più difficile la difesa della vetta del ranking. Alexander Zverev può conquistare il numero uno vincendo sia il torneo di Pechino sia quello di Shanghai.
1: E con questo è tutto, più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio Selene.
6: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene.

347-7272-274. Radio Selene. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Io ve l'avevo detto, cioè ricordate questo, che io venerdì ve l'avevo già detto che oggi saremmo stati insieme? Ogni promessa è un debito, e allora cari, eccomi qui pronta ad accompagnarvi in questa domenica 4 di ottobre. Bella giornata di sole anche quest'oggi, e anche quest'oggi avremo un sacco di cose da raccontarci. Oggi ad esempio è la giornata mondiale degli animali, quindi parleremo anche dei nostri amici pelosetti, non solo di cani e gatti, ma anche, che ne so, pappagallini, criceti, cavalli. Avremo un sacco di cose da raccontarci. Oggi domenica 4 di ottobre è anche il compleanno della mia zia Etta, la mia zia Nina, che oggi compie 101 anni. Yuhu! Auguri a lei. E voi ci siete? Siete pronti a raccontarmi di voi al 347-72-72-274? Spero di sì. Intanto permettetemi di salutare questa domenica anche il nostro Silvio Tempesta, la coppia che non scoppia. In questo caso anche lui per voi suonerà la musica più bella, e quest'oggi abbiamo deciso di iniziare così.

Scoprire i grandi classici, ma soprattutto queste grandi canzoni di Renato Zero che hanno accompagnato gran parte della mia vita. Questo era Cercami qui su Radio Selene. E buongiorno a tutti, sono le 9.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
0: Radio Selene.
4: È partita così la nostra domenica insieme, Radio Selene, con Ilia D'Arpa fino alle 12. Buongiorno, ben svegliati, ben trovati. Rimanete con noi, la nostra musica con Olivia Zinn.

Il suo nome è Yesa El, di rotta su Cuba, qui su Radio Selene, per augurare a tutti quanti voi una felice giornata in nostra compagnia in questa domenica 4 di ottobre. Sapete perfettamente, insomma, che oggi è San Francesco d'Assisi, quindi io ne approfitto per fare gli auguri a tutti quanti voi che oggi festeggiate il vostro onomastico, quindi Francesco, Francesca, Franceschino, Francescina, Chicco, Chicca, insomma tutto quello che volete, auguri di cuore da tutti quanti noi. Ma perché si festeggia oggi, no? Mentre lui è morto il 3, si festeggia il 4, San Francesco. Allora, ho scoperto perché coincide praticamente con la nascita alla vita eterna, fissato proprio nel giorno successivo, no? Alla sua morte, avvenuta al tramonto del 3 ottobre del 1226. Quindi, auguri di cuore a tutti quanti voi, ma tra l'altro oggi è la giornata mondiale degli animali e quindi non è una data scelta a caso, perché coincide proprio con San Francesco, da sempre legato all'amore e al rispetto per tutte le creature. Beh, sicuramente uno dei santi più amati in assoluto. E allora oggi vogliamo parlare di questo, no, non di San Francesco, ma dei nostri amici pelosetti. E in questo caso non parlo solo di cani e gatti, ma proprio di tutti quegli animali che ci accompagnano durante la nostra vita, no? E noi che abbiamo dei cani domestici sappiamo perfettamente che non è un semplice animale domestico, ma è un membro della famiglia, no? Quindi ci avete mai fatto caso che i nostri animali, ad esempio, imparano i nostri orari, no? Riconoscono il rumore della macchina quando torniamo, già quando siamo un bel po' distanti, sanno perfettamente quando è l'ora della pappa, su quella non sbagliano mai, e soprattutto hanno una capacità incredibile di capire, di sapere come stiamo. Ecco, oggi vogliamo parlare di questo. Qual è la cosa buffa, incredibile che i vostri animali fanno pur stando in silenzio, pur senza dire una sola parola?

E mentre voi vi state svegliando, avete iniziato questa domenica con la nostra musica, noi siamo partiti subito con la domanda alla quale voi dovete rispondere al 347-72-72274 anche con le vostre note vocali. Vi sto chiedendo qual è la cosa più incredibile, buffa o tenera che il vostro animale sembra capire di voi senza che diciate nemmeno una parola. Saluto Francesca D'Alecce che ci ringrazia per gli auguri, ancora una volta auguri e baci. Dice: il mio cane capisce quando sto per uscire senza di lui, non ho ancora preso borsa o chiavi e già mi guarda offeso. Dice: ma come fa? È vero, basta a volte magari dire semplicemente: beh vabbè, sto andando, che già ti guardano male, no? Come per dire: come, stai uscendo senza di me? Questa è una delle tante cose, voi raccontatemi le altre.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: ma che meraviglia, eh! E vai! Il grande John Lennon dal 1980, questo Just Like Starting Over. E adesso invece noi andiamo a vedere come sarà il tempo oggi.
1: Il meteo in Puglia.
0: Previsioni meteo in Puglia di oggi, domenica 4 di ottobre. Ebbene, i cieli sono in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. I venti sono deboli dai quadranti nord-occidentali. Per quanto riguarda le temperature massime, sono comprese tra 24 e 26 gradi. I valori notturni sono in calo, mentre i mari sono generalmente calmi o poco mossi.
1: Stai ascoltando

di passione, nuova veste per questa canzone di Pino Daniele e Giorgia con la voce immensa di Mina. Ma a proposito di Giorgia, la nostra grande Giorgia, una delle voci più belle in assoluto, ebbene è uscita con un nuovo singolo. Il singolo è Parafulmini e praticamente in questa canzone Giorgia racconta due persone in bilico che nonostante le ferite insomma scelgono ancora di abbracciarsi, no? Perché insomma lei racconta in questa canzone che le difficoltà, i dolori, insomma i momenti, no, li attraversiamo un po' tutti quanti, però ognuno poi deve fare la sua parte, quindi scegliere anche di rimanere insieme nonostante la tempesta. C'è anche un'altra bella novità proprio per quanto riguarda questa canzone, perché Giorgia ha raccontato di aver voluto, come dire, rompere alcuni suoi schemi lavorando con nuovi autori e produttori e partecipando attivamente alla scrittura. Ebbene, il pezzo è firmato anche da Lorenzo Fragola, ve lo ricordate? Grande autore, oggi insieme a Mameli. Quindi, su con il volume, perché su Radio Selene c'è questa novità, Parafulmini di Giorgia.

0: con te.
1: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: E io voglio dire grazie, grazie, grazie a tutti quanti voi che siete in nostra compagnia. Questa è Radio Selene. Grazie soprattutto anche a chi sta inviando il proprio buongiorno tramite messaggi. Grazie, siete in tantissimi, quindi buona giornata a tutti.

Iniziamo dalla fine questa canzone di Emma Marrone. E adesso, care le mie donne, ieri guardavo praticamente, sapete quei filmini di una volta fatti così a casa, dove io ero giovanissima e mi sono detta: ma ero io?

questo quello che volevo dire, no? Quando magari si rivedono quelle vecchie foto, quei filmini, e pensi, mamma mia, quanto tempo è passato, il tempo che non torna più, ma godiamoci il presente, che è sicuramente, insomma, la cosa più bella. Grazie a Fiorella Mannoia che abbiamo ritrovato con questa canzone del 1988. Buongiorno, sono le 10.

0: Walk Like in Egyptian, grande canzone qui anche, eravamo negli anni 80 e con noi c'erano le Bangles. Adesso invece su Radio Selene fermiamoci, ma giusto così una manciatina di minuti con la musica per dare spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In primo piano le notizie dall'estero. In Ucraina nei primi 8 mesi di quest'anno oltre 400 civili sono stati uccisi o feriti in media ogni settimana, il 55% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo denuncia l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk. In totale l'ONU ha documentato 15.280 vittime civili, 2.222 morti e 13.058 feriti. Türk denuncia inoltre livelli definiti scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra.
2: In Spagna decine di migliaia di persone in piazza per chiedere interventi contro la crisi abitativa. A Madrid i manifestanti sono stati circa 70.000. La protesta arriva dopo la bocciatura in Parlamento di un decreto del governo sulla casa. Tra le richieste anche uno sciopero generale contro il caro affitti e gli sfratti. Sullo sfondo cresce l'incertezza politica mentre si moltiplicano le indiscrezioni sulla possibilità che il premier Pedro Sanchez convochi elezioni anticipate.
3: Negli Stati Uniti si dimette il capo del sistema carcerario del Tennessee, Frank Strada, dopo la fallita esecuzione di Krista Pike. La donna è sopravvissuta all'iniezione letale ed è ricoverata in gravi condizioni. Il governatore Bill Lee ha sospeso tutte le esecuzioni previste per il resto del 2026 e ha disposto un'indagine indipendente sull'accaduto.
2: In Italia, per la cronaca, nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco. La difesa di Alberto Stasi, dopo la scoperta di 2 esiti negativi successivi ad analisi che avevano dato risultato positivo su un campione prelevato dal pedale della bici, annuncia altri elementi a disposizione. Uno di questi, secondo l'avvocata Giada Buccellari, farà particolare scalpore e non riguarda le indagini del 2007. Intanto la procura di Pavia prosegue la nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio.
3: Vasto incendio all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di case mobili. Il primo bilancio è di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Impegnati nei soccorsi 20 vigili del fuoco e 6 mezzi del 118. Durante le operazioni è stata avvertita anche un'esplosione, complicata dalla presenza di bombole di GPL e automobili. L'incendio è ora sotto controllo, ancora da accertare le cause.
2: Cultura, Marcello Fois vince la 64esima edizione del premio Campiello con l'immensa distrazione, pubblicato da Einaudi. Lo scrittore sardo si è imposto per appena 3 voti, 83 preferenze contro le 80 ottenute da Alcide Pierantozzi con Lo Sbilico. Terza Elena Varvello con La vita sempre. La finale si è svolta ieri nella sala grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia. Fois ha dedicato il premio a Michela Murgia, ricordandola come una donna bellissima e resiliente. A scegliere il vincitore la giuria popolare dei lettori anonimi, 282 voti espressi su 300.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene. Questa è Radio Selene.

Dentro te, grande successo degli anni 80 di Fabio Concato in questa nostra domenica insieme con Radio Selene, insieme alla DARPA. Ancora buongiorno, grazie per essere dei nostri, grazie anche per i vostri messaggi che vado subito a leggere. Innanzitutto voglio iniziare con degli auguri, quindi voglio augurare una buona giornata innanzitutto a Rosa, che di Corato ci fa sapere che oggi è il compleanno di Giuliano. Dice: vorrei dirgli che gli vogliamo un mondo di bene e fargli tanti auguri, quindi tanti baci, abbracci da Rosa e Franco. Un abbraccio caloroso anche a te, Rosa, grazie. Ma veniamo a noi, perché stiamo parlando insomma dei nostri animali domestici, quindi cani, gatti, cavalli. No, vabbè, non puoi. No, cioè, il mio pitone è affettuosissimo. No, grazie. Non ci credo, Giovanni, da parlare. Non ci credo e non ci voglio credere. Voglio invece salutare Antonio da Brindisi, che mi scrive: la mia gatta capisce quando sono nervoso. Naturalmente si fa i fatti suoi, ma in quei momenti viene, si mette sulle mie gambe e comincia a fare le fusa. È vero, è vero. Così come anche ci scrive Marcella, che dice: adoro gli animali, una delle mie gatte, la vecchia, come la chiamo io, non è particolarmente affettuosa, aveva pochi giorni quando ho iniziato a prendermene cura e le è mancato quell'affetto della mamma che nessun surrogato potrà mai sostituire, ma quando non sto bene, sia fisicamente o emotivamente, lei si trasforma nella gatta più coccolona che abbia mai conosciuto. Oh, pensa che mi fa persino le fusa, che per lei sono una vera eccezione. Ecco, questo per dire che effettivamente loro riescono a capire il nostro umore. Beh, che bello. Michele da Taranto: il mio Rocky riconosce quando sto per portarlo dal veterinario. Giuro, non dico niente, ma appena mi vede preparare le sue cose sparisce sotto il letto. Bello questo di Davide, che mi scrive da Bari: il mio cane sa che quando io e mia moglie stiamo discutendo lui arriva in mezzo a noi con la pallina in bocca.

0: Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Going back to my roots, Richie Havens, alle 10:34 di questa nostra domenica insieme. E allora vi chiedo, dov'è che vi trovate in questo momento? Dove state andando di bello in questa giornata? Con ancora un bel sole, ma la nostra Puglia è solo mare? No, assolutamente no, anche se ieri era veramente uno spettacolo della natura. Questo mare che era veramente una tavola, una tela, seta pura, un sacco di persone, un sacco di turisti, tra l'altro, proprio addirittura tante persone che facevano il bagno. Oddio, ci ho pensato, ma non ho avuto il coraggio, però devo dire che sono stata decisamente bene. Ma come dicevo, la nostra Puglia non è solo mare. Ora provate ad immaginare magari di andare a vedere uno spettacolo, ma questa volta non è il classico teatro. Perché vi dico tutto questo? Perché insomma da un po' di anni in Puglia il palcoscenico può essere addirittura una cava, una gravina, un canyon naturale o addirittura anche un luogo a decine di metri sottoterra. Ed è proprio questa una delle tendenze più affascinanti negli ultimi tempi della nostra regione, ovvero trasformare questi luoghi nati proprio dalla natura oppure spazi un tempo utilizzati dall'uomo e poi abbandonati e che oggi sono diventati scenari straordinari per musica, arte, eventi. Ad esempio nel Barese ci sono esperienze e spettacoli che possono arrivare fino a 60 metri di profondità. Che bello!

0: Concerto è nato il nuovo singolo di Ultimo. A proposito di Ultimo, vi voglio anche dire che ha già annunciato il tour negli stadi del 2027. Ebbene, sarà a Bari il 6 e 7 luglio. Due date allo stadio San Nicola. Intanto lo ritroviamo qui su Radio Selene con il suo ultimo singolo, novità, ed è tutto.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Questa è Radio Selene.
1: I nostri animali che ci capiscono anche quando non parliamo. C'è Leo che mi scrive: il nostro maltese, quando ci vede preparare le valigie, è come se capisse che per qualche giorno starà con la dog sitter. Grazie, Leo. Radio.

la nuova canzone di Karol G qui insieme a Bruno Mars. Adesso attenzione, perché c'è una notizia di viabilità per tutti quanti voi che siete alla guida della vostra automobile. Voglio informarvi che la statale 172 dei Trulli è temporaneamente chiusa al chilometro 66,800 a Statte, siamo in provincia di Taranto, in direzione Casa Massima, a causa della rimozione di un bus incendiato. L'uscita è obbligatoria a Contrata Sabatini e rientro a Statte. Sul posto sono presenti le squadre ANAS, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità.

C'era il testo, c'era anche Mogol, ovviamente, oltre allo stesso Riccardo Cocciante, con questo grandissimo successo degli anni 80, 1982, qui su Radio Selene, Un buco nel cuore, Riccardo Cocciante. Buongiorno, buona domenica, sono le 11.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Radio Selene.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
6: Radio Selene.
9: Su Radio Selene tra poco parleremo di feste, di tradizioni, di gastronomia e parleremo anche

buffone indietro negli anni 70 con questo Rock You Baby. Allora, di cosa voglio parlare? Beh, questo chiaramente è un appello soprattutto per chi comunque vive a Brindisi, provincia, soprattutto anche, che ne so, provincia di Lecce. Allora, se oggi non avete un cappero da fare, vi consiglio di fare tappa a Latiano, quindi nel mio paese, perché qui c'è una di quelle tradizioni che in Puglia non hanno nemmeno bisogno di seguire l'indirizzo, insomma, basta sentire il profumo. Oggi è il giorno della fera. Io ricordo, sono tantissimi anni che non ci vado, ricordo che i miei figli erano piccolini quando li portavo alla fera, e quindi fera degli animali ovviamente, quindi a casa mi portavano di tutto, dai criceti alle cavie, ai pappagallini, alle tartarughine, e puntualmente ogni volta che morivano io piangevo come un vitello, tant'è che alla fine ho deciso mai più animali in gabbia dentro casa mia. Ma è anche la 48esima sagra degli stacchi Chioddi, che già il nome ci porta dritti dritti nelle cucine delle nostre mamme, delle nostre nonne. Gli stacchioddi praticamente sono le orecchiette, no? Le classiche orecchiette, insomma, pugliesi, fatte a mano, una per una. Quel gesto che per molti sembra facilissimo, ma in realtà non lo è. Io riesco a farlo, ma sono tantissimi anni che non lo faccio. E quindi questa è la festa del cibo, una festa della memoria, delle famiglie, delle persone che magari tornano a incontrarsi, del paese che si riempie di voci, bancarelle, musica, naturalmente anche tavolate. Quindi oggi all'ora di pranzo, sappiate, il centro storico di Latiano profumerà proprio di tradizione con gli stacchioddi, che sono protagonisti in questa sagra. Quindi se ne avete voglia, se non avete voglia di cucinare, quest'oggi Latiano vi aspetta. Ora con noi Fulminacci.

Orecchietta dalla Tiano che dice, Ilia specifica che non sono proprio le classiche orecchiette, sono molto più grandi, un po' più cicciotte, un po' alle ricche telucciucciu. Mi fa molto ridere questa cosa, però sì, è assolutamente vera. E allora si continua con la musica su Radio Selene. Adesso con noi c'è Lizzo. Girl, I'm about to have a

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Che bello che è il nuovo di Ernia con Dedica qui su Radio Selene. Noi siamo pronti, spero e mi auguro anche voi, perché è arrivato il momento del nostro B-Day.
2: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
1: Ed eccoci qui, pronti a fare degli auguri speciali a tutti quanti voi che oggi festeggiate il vostro compleanno. Ricordatevi sempre che ognuno di voi può veramente regalare un momento felice a qualcuno nel giorno del proprio compleanno, prenotando un B-Day qui su Radio Selene. Quindi o allo 080 898 1188 o tramite mail a diretta@radioselene.it. Dunque ci troviamo a Bisceglie. Pronto Carolina?
3: E chi parla?
1: Ciao Carolina, buongiorno. Io sono Ilia D'Arpa e tu sei con noi di Radio Selene. Auguri!
3: Grazie!
1: Ah, oggi è il giorno del tuo compleanno, Carolina bella. Come stai?
3: È emozionato.
1: Allora, rilassati, fai un bel sospiro, senti e ascolta questo bellissimo messaggio che è arrivato per te, che dice così: alla mia Carolina, non so dirti quanto sono grata alla vita per averti incontrata 20 anni fa. Sei stata la mia forza quando io non ne avevo e spero di esserlo anch'io per te. Qualunque cosa accada, noi restiamo unite. Questa è una promessa. Buon compleanno, amica mia speciale, la tua Bettina. E ricordati sempre, come dice la nostra canzone, non mollare mai.
3: Grazie.
1: Ci voleva questo messaggio?
3: Sì, sì.
1: Lacrime di gioia, lacrime di speranza, lacrime di affetto, di amicizia vera. Te la senti di dire qualcosa a Bettina, la tua amica speciale?
3: E le voglio tanto bene, anche se non ce lo diciamo mai, e la ringrazio per questo bellissimo regalo, perché è veramente un regalo.
1: Bene.
3: I regali non sono solo cose materiali, assolutamente, questi sono i più bei regali.
1: E io sono così felice di avertelo consegnato, questo bel regalo.
3: Grazie mille.
1: Carolina, grazie di cuore, un forte
3: grazie
1: abbraccio a te e buona
3: grazie.
1: Vita per tutto.
3: Grazie mille.
1: Grazie a te, buona giornata. Dobbiamo essere veloci perché abbiamo un altro B-Day da consegnare. In questo caso ci spostiamo e siamo nella provincia di Brindisi, esattamente a Francavilla Fontana. E qui c'è una donna, anche lei oggi festeggia il suo compleanno, e quindi anche in questo caso qualcuno ha deciso di approfittare di noi, di Radio Selene, per consegnare un bel messaggio. Come sempre, la speranza è che il telefono che sta squillando in questo momento, c'è la nostra amica? Pronto Lidia?
4: Pronto?
1: Pronto Lidia? Lidia, sì? Ci sei? Ma buongiorno! Lidia, auguri di cuore, non chiudere perché sei con noi di Radio Selene! Auguri!
4: Grazie!
1: Non te l'aspettavi, Dici,
4: no.
1: Ma dove mi trovo in questo momento? Chi è questa? Cosa vuole? Mi presento, buongiorno. Sono Ilia D'Arpa e tu in questo momento sei in diretta su Radio Selene, perché sappiamo che oggi è il giorno del tuo compleanno. Come stai?
4: Bene, bene, grazie.
1: Cosa stai facendo di bello in questa domenica?
4: Festeggio con la mia famiglia.
1: Bene, e allora è proprio la tua famiglia che oggi ha deciso di farti degli auguri speciali con noi di Radio Selene. Il messaggio che arriva per te dice semplicemente questo: sei una persona vera, leale, speciale, meriti tutto dalla vita. Quindi tanti auguri da Antonella, da Francesco, dai figli che sono quindi sorella, cognato e figli, ma anche dalle tue di figlie Gabriella e Maria Rosa. Grazie di esistere, ti amiamo immensamente, buon compleanno.
4: Grazie mille.
1: Cosa hai detto?
4: Grazie mille.
1: L'ha detto così veloce, cioè della serie, oddio, cosa devo dire in questo momento? Va bene così, grazie per essere stata con noi, Lidia.
4: Grazie, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata anche a te. Cioè, Lidia non aveva proprio, aveva fretta, non vedeva l'ora di chiudere. Va bene, comunque il messaggio l'abbiamo consegnato, quindi grazie veramente a voi per aver risposto alle nostre chiamate. E vi ricordo che il B-Day torna domani puntuale intorno alle 11:30.
2: Questa è...

lavoro in arrivo per gli U2 che oggi abbiamo ritrovato con questa canzone del 1993 con Stay. A proposito di lavori nuovi, c'è una bella novità qui su Radio Selene, la nuova di Cesare Cremonini, e in questo periodo che si parla tantissimo di IA, intelligenza artificiale, lui ci ha tenuto a dire che l'intero album è stato realizzato senza l'utilizzo di intelligenza artificiale. Questo è Paparazzi. Come

0: pioggia copre questo piangere.
1: Questa è Radio Selene.
2: Quasi quasi a chiudere questa nostra domenica insieme, sono le 11:49, ancora grazie a tutti quanti voi per essere in nostra compagnia, la nostra musica che continua ad accompagnarvi ora, Post Malone e Doja.

Qualcosa per te di Luciano Ligabue, tornato anche con questo nuovo singolo. Voglio salutare e ringraziare anche Mauro che ci fa sapere, insomma, che è puntuale all'ascolto. Lui ci ascolta da Milano, mio bella Madonnina, quindi grazie Mauro per essere dei nostri, così come ringrazio anche Mirella che invece ci sta ascoltando da Bari. Insomma, i vostri saluti, i vostri messaggi che ci hanno accompagnato anche in questa nostra domenica insieme. Ora provo ad immaginare cosa state facendo molti di voi in questo momento, già a tavola, a pranzo, chissà quante cose buone che state preparando, chissà quante cose buone che mangerete. Quindi ovunque voi siate, qualunque cosa come al solito stiate facendo, grazie per essere dei nostri qui su Radio Selene, Bruce on.

0: qui questa nostra domenica insieme, quindi che dire se non è stato bellissimo. Grazie per essere stati in mia compagnia, grazie a Silvio Tempesta per la parte tecnica, da Ilia D'Arpa buona domenica a tutti, baci e appuntamento a domani a partire dalle 9.
1: Questa è Radio Selene. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene. Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6444.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digita Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Tensione Spagna per la crisi abitativa. Il governo di Pedro Sanchez è stato sconfitto in Parlamento sui due decreti per la casa. Il primo, che prevedeva tra l'altro il blocco degli sfratti per le persone vulnerabili e la proroga dei contratti d'affitto in scadenza, è stato bocciato con 178 voti contrari e 172 favorevoli. Contro hanno votato anche gli indipendentisti catalani. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza in oltre 50 città. A Madrid il governo stima 70.000 manifestanti, mentre gli organizzatori parlano di 500.000. Tensioni a Valencia, 5 arresti e 9 agenti feriti.
2: Restano alte le tensioni sullo stretto di Hormuz. Teheran fa sapere di aver ricevuto dagli Stati Uniti alcune proposte attraverso un mediatore, dopo aver presentato una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto. Ma il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Ghalibaf avverte: Hormuz resterà chiuso finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni poste dall'Iran sulla base del memorandum di Islamabad. Ghalibaf ha aggiunto che è finita, parole sue, l'epoca delle richieste unilaterali e che la posizione di Teheran resta chiara e definita.
3: Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz a Kiev. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, ha detto, aggiungendo che se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica potrebbe rivolgersi anche contro l'Europa. Nella notte è stato nuovamente colpito il ponte nord della capitale ucraina dopo l'allarme per l'arrivo di droni.
2: Vasto incendio all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno coinvolto una ventina di case mobili e oltre 20 persone sono state portate al pronto soccorso. Il bilancio provvisorio parla di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Alcune persone sono state soccorse per inalazione di monossido di carbonio. L'incendio è ora sotto controllo, ma le operazioni dei vigili del fuoco proseguono. Ancora da chiarire le cause del rogo.
3: Allarme salmonella in Puglia dopo i numerosi focolai registrati anche in Lombardia, Lazio e Friuli Venezia Giulia, collegati al consumo di pomodori freschi contaminati. La regione ha chiesto di sospenderne temporaneamente l'uso nelle mense scolastiche, ospedaliere, socioassistenziali e nelle strutture per categorie fragili. I pomodori crudi potranno essere sostituiti con altri vegetali cotti. La contaminazione sarebbe stata individuata in un lotto di pomodori ciliegini provenienti da Caltanissetta. Il comune di Bari precisa che al momento in città non sono stati registrati casi.
2: La Formula 1: Max Verstappen vince a Sepang il Gran Premio del Bahrain, partito con un'ora e mezza di ritardo, prima per un nubifragio e poi per problemi al software delle power unit di alcune monoposto. Per l'olandese la prima vittoria del 2026, la numero 72 in carriera. Sul podio anche Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, che nel finale supera Jarre dopo il ritiro di George Russell. Gara compromessa invece per le Ferrari. Hamilton e Leclerc hanno scelto al via gomme soft su pista ancora bagnata, precipitando inizialmente nelle retrovie.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene. Radio Selene. Radio Selene.
5: Radio Selene.
0: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1987.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Radio Selene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
4: Radio Selene. Vivi e rivivi.
7: Vivi e rivivi.
4: Rivivi il 1979.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2008.

Rivivi. Vivi e Rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Radio Selene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Radio Selene.
5: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
0: Questa è Radio Selene.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
9: No, vabbè.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Questa è Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
2: Un nuovo appuntamento di Rewind, lo consumiamo insieme qui su Radio Selene. Buona domenica, 4 ottobre 2026, saremo insieme fino alle 20 per farvi riascoltare quello che è accaduto in questa settimana appena passata.
0: Rewind.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Radio Selene. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene. Radio Selene.

0: Il secondo appuntamento del weekend per Rewind, bentrovati ancora una volta, buona domenica. Ripartiamo con i nostri racconti da Paola. Paola potete ascoltarla tutti i giorni dal lunedì al venerdì tra le 19 e le 21. E lei questa settimana ha ricordato le feste di compleanno style. Com'erano prima le feste di compleanno? Lo ha ricordato insieme ad alcuni nostri ascoltatori.
1: Quest'oggi abbiamo deciso di parlare delle feste di compleanno, quelle insomma quando noi eravamo ragazzini, adolescenti, quindi anni 80, 90 più o meno, insomma siamo lì, dipende chiaramente quando uno è nato, ma il fatto è che ci avete mandato un po' di messaggi molto carini e divertenti. Per esempio da San Severo ci scrivete i panini con la pellicola intorno, che erano chiaramente questi panini che venivano farciti un po' a piacere, in genere c'era sempre quella col salame o con il prosciutto, poi la mamma li avvolgeva nella pellicola per evitare che si seccassero, veniva messo tutto sul tavolo, l'aranciata, le patatine, questa roba qui, tu andavi e prendevi questi panini che erano sempre un po' a sorpresa, ma io mi ricordo che erano buoni, signori, erano una cosa molto semplice ma buonissima. Poi da Brindisi ci scrivete i lenti ballati in salone a distanza, perché tu chiaramente dovevi, non potevi abbracciare magari la compagna di classe o l'amichetta che ti piaceva, e allora c'era questa distanza da un metro e mezzo, tu ballavi così lento con le braccia tese proprio per mantenere la distanza. Poi c'era sempre la mamma, papà, qualcuno che veniva per sicurezza e controllava. E poi da San Michele Salentino ci ricordate l'amico addetto all'interruttore della luce che faceva un po' effetto discoteca, c'era sempre quell'amico, quell'invitato che poverino passava tutta la serata lì vicino all'interruttore della luce per fare quell'effetto lì, che è sicuramente bello. Ultimo messaggio molto veloce, Laura da Bari dice le foto con la torta e le due bottiglie di spumante in genere che servivano solo per fare la foto, perché una volta che avevano fatto la foto tornavano direttamente in vetrina pronte per il prossimo compleanno.
2: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

Questa è Radio Selene, questo è l'appuntamento di Rewind. Buona domenica, ma anche buon onomastico. Forse arriva un po' tardi, però tanti auguri a chi si chiama Francesco, Francesca e diminutivi vari, visto che oggi c'è questo santo così importante. E intanto noi riprendiamo tra poco a raccontare Rewind.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni.
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante. E soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie, sono commossa.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene, ancora una volta ben trovati tutti noi insieme di Radio Selene per raccontarvi un po' la settimana appena passata. Che cosa ci sta proprio qua sullo stomaco della settimana? Il lunedì, e tra poco ne parliamo.

0: della settimana. È proprio il lunedì che abbiamo voglia di cancellare? Allora, lo dico e lo chiedo perché? Perché lo ha chiesto Gaia ai nostri ascoltatori in questa settimana nel suo spazio tra le 15 e le 17. Cioè, volendo cancellare un giorno della settimana, cancellereste tutti il lunedì o c'è un altro giorno che proprio non vi sta simpatico? Alcune note vocali, quella di Giuseppe Di Bari e Nico di Lecce.
1: Oh ragazzi, io sarò in controtendenza con tutto il resto del mondo. Io odio proprio da sempre il sabato, perché vedo tutti gli altri spensierati che non lavorano e io continuo ancora a lavorare il sabato e la domenica.
2: Io eliminerei il venerdì, così la settimana sarebbe più corta, il weekend inizierebbe prima.
3: Rewind. Let's go.

0: chiusura della nostra prima ora di Rewind in questa domenica, riascoltiamo cosa ci ha raccontato Ilia questa settimana. Ilia, potete ascoltarla su Radio Selene tra le 9 e le 11 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Quante volte avete magari commentato anche voi la follia dei prezzi dei concerti? Ecco, lei si è soffermata in modo particolare sui concerti degli Oasis.
1: È di musica che vogliamo parlare, ma vogliamo parlare soprattutto degli artisti che noi amiamo, dei nostri miti, quelli che insomma vorremmo assolutamente vedere. Parliamo anche di biglietti folli, di quanto saremmo disposti a pagare pur di assistere a un loro concerto. Perché parlo di tutto questo? Perché stavo leggendo proprio questo articolo, no? Questa psicosi Roma degli Oasis. Pensate che i biglietti possono arrivare fino a quasi 10.000 euro. No, non sto scherzando, eh. 10.000 euro ai nostri giorni, mamma mia. Pensate che nel luglio del 2000, parliamo sempre degli Oasis, per vederli a Wembley un biglietto costava qualcosa come 27 sterline e 50, quindi poco più di 30 euro. Oggi con il ritorno della band è una richiesta gigantesca, la caccia al biglietto è diventata quasi una gara di sopravvivenza. Pensate che ci sono persone che sono lì ore, ore, ore davanti al computer, codici per le prevendite, code virtuali infinite, e poi quando i biglietti ufficiali finiscono, voilà, ecco comparire sul mercato secondario cifre veramente da capogiro, come ho detto addirittura intorno ai 10.000 euro. E attenzione, perché insieme ai prezzi folli aumentano anche gli annunci sospetti, quindi il rischio di truffe, fate molta attenzione.
2: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: Stai ascoltando Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Oggi l'Italia celebra San Francesco, che nell'ottavo centenario della morte torna a essere festa nazionale. Ad Assisi il presidente Sergio Mattarella ha richiamato l'attualità del messaggio del patrono d'Italia, definendolo profeta di pace, amore e rispetto per il creato, forte riferimento alle guerre.
3: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
1: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Nella notte Mosca ha lanciato 35 droni contro diverse regioni del paese. Colpito ancora il ponte nord di Kiev, mentre nella capitale il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha incontrato Zelensky e ha annunciato nuovi aiuti militari ed energetici. Si muove intanto anche il fronte diplomatico. Secondo Zelensky, gli Stati Uniti stanno lavorando a colloqui trilaterali con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre.
2: E restiamo all'estero, perché prosegue in Francia la protesta degli studenti. Domani le lezioni saranno sospese in tutto o in parte in circa 400-500 licei dove non sono garantite le condizioni di sicurezza. Il ministro dell'istruzione segnala 24 istituti incendiati o gravemente danneggiati e 78 dipendenti feriti dall'inizio delle mobilitazioni. Gli studenti chiedono più risorse, insegnanti e interventi sugli edifici scolastici. Per martedì è prevista una nuova giornata nazionale di protesta.
1: A Torino un uomo di 37 anni avrebbe cercato di strangolare la compagna e di gettarla dal balcone durante una lite in casa. La donna, 31 anni, è riuscita a fuggire con la figlia di un anno e a rifugiarsi dai vicini. Poco dopo l'uomo si è tolto la vita lanciandosi dal decimo piano. La donna è in buone condizioni, mentre i carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
2: È svolta nelle indagini sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive. Lo scorso maggio le autopsie hanno stabilito che le vittime sono morte per mancanza di ossigeno. Escluse quindi le ipotesi di un avvelenamento o di un attacco di squali, gli investigatori stanno ora analizzando le attrezzature e i filmati registrati durante l'immersione per capire perché il gruppo sia rimasto intrappolato nella grotta e abbia esaurito l'aria delle bombole.
1: Lo sport, doppia medaglia per l'Italia agli europei di ciclismo in Slovenia. Giulio Ciccone conquista l'argento nella prova in linea alle spalle del belga Remco Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni che completa il doppio podio azzurro. Per il calcio, vigilia di Nations League per l'Italia che domani sera al Dallara di Bologna affronta la Turchia già battuta 4-1 all'andata. Gli azzurri arrivano dal pareggio con la Francia. Fischio d'inizio alle 20.45.
2: Questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è Radio Selene.

0: Siamo tornati, buona domenica, Rewind, il nostro appuntamento di due ore insieme a tutti noi di Radio Selena. Infatti adesso diamo spazio a Rebecca, che potete ascoltare dalle 11 alle 13 tutti i giorni qui su Radio Selena, da lunedì al venerdì. E ci ha parlato di matrimoni, ma non di matrimoni semplici, di addirittura una coppia che ha deciso di sposarsi ben 4 volte.
1: Voglio parlare d'amore con voi, amici, perché... perché l'amore è qualcosa di universale. C'è chi si sposa ancora oggi, molte coppie decidono di sposarsi e di dire quel fantomatico sì in maniera veramente molto romantica. C'è chi però va oltre al semplice sì, al singolo sì, e decide di sposarsi per ben 4 volte. È accaduto in Puglia, amici, un avvocato di Tricase, Pietro Luigi Nuccio, ha sposato sua moglie per la 4ª volta. Hanno celebrato proprio qualche giorno fa il loro 4º matrimonio nel cuore di Tricase, in piazza Pisanelli, una piazza gremita d'affetto, gioia ed emozione. Ma perché siamo arrivati al 4º matrimonio? Sono arrivati al 4º matrimonio. La storia è ancora più bella, emozionante e profonda. Pensate che questi due già si amavano naturalmente, ma nel 2012 la vita dell'avvocato fu messa a repentaglio da un terribile incidente in moto, avvenuto appunto tra Tricase e Montesano Salentino. Le condizioni di questo avvocato erano disperate. Pensate che vennero riscontrate 47 fratture su tutto il corpo e gravi danni neurologici, e i medici non sapevano bene come sarebbe andata a finire. Eppure, dopo il ricovero all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti e un lungo mese di coma, è avvenuto quello che qualcuno ha chiamato un miracolo. Pietro si è risvegliato e proprio lì, nel reparto di ortopedia, la coppia, con tutto il personale sanitario che meravigliosamente ha organizzato l'evento, proprio lì si sono celebrate le prime nozze. Poi, finalmente, hanno, una volta fuori dall'ospedale, sancito il secondo sì, con tutti i medici anche e tutto il personale medico, oltre agli amici e alla famiglia che avevano poi insomma salvato la vita all'avvocato. Il terzo sì è arrivato un po' dopo negli Stati Uniti, una sorpresa romantica, una cerimonia organizzata a Las Vegas, pensate, a sorpresa fatta da Pietro per Alessandra, e poi qualche giorno fa il 4º matrimonio in piazza. Posso dirlo? E che vivano per sempre felici e contenti. Che meraviglia l'amore. Confermarlo poi anno dopo anno è ancora più bello, perché significa proprio che si vuol vivere quella gioia per tutta la vita.
2: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

sposarsi quattro volte e poi ci sono quelli che non si sposano neanche una volta, vedi, c'è sempre la bilancia, no? E quindi l'equilibrio di chi esagera e di chi invece non fa nulla. Questa è stata una delle tante notizie di questa settimana, curiosità più che altro di questa settimana proposta da noi di Radio Selene. E tra poco continuiamo.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Radio Selene.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: A ottobre, controllo optometrico metrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

siete su Radio Selena e buona domenica. Prima di procedere con il riascolto di altri contributi, vi voglio ricordare che è anche tutto disponibile nella sezione podcast del nostro sito radioselena.it. potete scaricare l'app sul vostro cellulare, è gratis, ci portate sempre con voi vari dispositivi per ascoltarci, insomma state con noi, vivete le vostre giornate con noi da mattino a sera, lo so che c'è chi lo fa e quindi grazie da parte di tutti noi.

0: appunto della nostra domenica. Ancora un saluto a chi ascolta Radio Selene. Attenzione, attenzione, perché in questa settimana abbiamo anche raccontato di un video che, tanto per cambiare, è diventato virale. Un furto d'auto a Cerignola. Sono stata proprio io a raccontarvi questo questa settimana. Riascoltiamo. Devo creare una parentesi, la devo chiamare, che ne so, video virali, perché ogni giorno ne abbiamo uno. Questo è brutto proprio, è un'autovettura che viene portata via con la solita tecnica della spintarella. È successo a Cerignola, città non nuova a questo tipo di furti, purtroppo, e in pieno giorno alcuni malviventi a volto coperto hanno portato via in una manciata di minuti, davvero velocissimi, una BMW serie 1 utilizzando un'altra autovettura, quella è la spintarella, no? Arriva praticamente in supporto per spingere la prima macchina, quella che viene rubata, ad allontanarsi nel traffico e prende poi velocità. Tutto questo davanti agli occhi di giovanissimi, in questo caso, che intorno all'ora di pranzo si trovavano in zona piazzale San Rocco, appunto a Cerignola, in attesa degli autobus per fare rientro a casa dopo la scuola. Sapete che cosa è successo? Che poi quello che ha creato un po' di movimento in più, obiettivamente, giustamente, sui social, che questi ragazzi la prima cosa che fanno è esattamente riprendere con i cellulari, quindi si sentono le risate in questo video, loro che si divertono nel vedere questa scena. È chiaro che è molto triste sentire questi ragazzi nel video che se la ridono, e questo fanno oggi. Conta la diretta, questa è la cosa terribile, conta di più la diretta. Quando saranno loro a pagare una macchina capiranno, forse.
1: Rewind.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: chiudere e archiviare anche questo weekend di Rewind, spazio a Mariano. Mariano, questa settimana, che potete riascoltare su Radio Selene tra le 17 e le 19, ci ha parlato di una moda, quella di entrare nei locali alla moda e di essere costretti a fare delle code pazzesche, e costano anche tanto, ma ne vale la pena? C'è stato Nico da Casa Massima che ha espresso il suo parere, lo riascoltiamo.
1: Bisogna dire a quei ristoratori che dovrebbero moderare un attimino i prezzi. Un piatto di fave cicorie 20 euro. Un chilo di fave a Casa Massima costa 1,50 euro. Un euro di gas per cucinarle e sono 2,50. Poi ti metto 5 euro tra cicorie e servizio. Siamo arrivati a 7. Per arrivare a 20.
2: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: Rewind finisce qui, ringrazio tutti per essere stati con me, un saluto da parte di tutti noi di Radio Selene che da domani ricominciamo a farvi compagnia in diretta. Buona domenica sera da Maria Rita.
1: Rewind. Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
4: Radio Selene.
3: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
4: Vivi e Rivivi.
3: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Rivivi il 1985.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi.
2: Vivi e rivivi.
1: Rivivi il 2015.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
0: Radio Selene viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1997.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene. Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
2: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2018.
1: Volano

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
3: Grazie.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Grazie a voi.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 2007.

0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1998.
1: Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul.

Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene, la colonna sonora delle tue giornate, ora ti fa ballare con la musica di DJ Dario Quagliarella.

0: Hai ascoltato la selezione musicale di DJ Dario Quagliarella qui su Radio Selene.
1: WhatsApp?
0: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

Rififi, le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selecta.